0: Bago FM. Here we go then. Playing hot hits on Fuego FM.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.